0: Elisabetta, a tu pie morir io mo amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte